0: O tempo passa e tudo vai mudar com la tolo, meus irmãos, verdades, o Columba Angola. Kunene chikatile chitavi ku ramba mranza mngisetu kubewe ngisela longolo kwa kusangula autumi gineni givi kufanila kuwe gikumeka luku hini magela manene. Yukulahu iramba inakulori Victoria Sitoi kasi aitisela longolo kuwa chihunja cha magela manene akusikela akamatsolo lezo inakulori wahina watiro.
1: Magela ni vutomi jinene. Nongo loko kuona utivaka ta makumele ya vutomi jinene hikola ka madela.
2: Majula amatapa kumbishana hambowa.
1: Dana injela inene ku